0: Va te rogar tot blau? Quin interès es pensa, noi?
1: Ui, suga, llista,
0: noi? Jo, ja havia estat malo, si fos.
1: Ja, que se fos coi, i gaga el lugar, caramba.
0: Ja, no,
1: ja, i tal, ja, cuide. O, le voy a ir a la falda, si pou, te oi, si pou, ja, copo, barbeco.
0: Ja, copo, marreco, sa, ja, copo, si, marreco.
1: Ai,
0: lo
1: basta
0: io.
1: Ehi. Aiuto.
0: Aiuta, aiuta, sa aiuta. Jacopo mi aiuta. Cattai.
1: Ole, ho caulaga dai, ai lo caulaga le cose di su le va. Le va o da un Luis, de Betty, coi si de compagna da o Gaia, ma lo capocco. Va a lupa. Va.
0: Tu fa mtala mera utari le fa fomo ia se e uno fit
1: fa col caula da pawada col caula da la e caula da la fa ie lo capo di paola e se de diando bon poco bagu a lo bagia lo poco galo e ia baga lo no lo
0: fa fomo se
2: ia manga ia kadia e ai te.
0: Te tam fami. Te tam fami.
2: Ya la ta ulor kas.
0: Te yogi.
2: Ya volme.
0: Ah, se en fa kalkus pa ia malai fu se beru kan.
1: En si le uso fa ai va lo pe lo.
0: Fa ta.
1: Ya. Ya.
0: Ai no. Ai jo kare fi dia amalai fu nu.
1: Ya si le po iba la.
0: Or va pu ngare le nga wiso na ivi. O fe o tus pa ia fe ngi toi mo fe ngi fu mo wai.
1: Ehi, se le vuole, che l'ana. Fa fare un taglio, poi l'ana, le tappe vuole, magari vuole a cagliare qui.

0: Ciao, non mi sembra.
1: Possibile o hai l'ingosto o Gesù. Venga a lui. Ma come si fa mai sei? E lui vale coi limba. Stavo a vedere Gesù. O hai l'ingosto o Gesù, ma lui vale come si fa.
0: Baba mo jaso ro ufsi ni ma yasem o ai le so o yesu na ave ya ye tama chichi ya
1: ye ya ma pa le ko
0: ya ma iru kalu ya ro
1: ma ave do le ave
0: ko va ve ga yesu ve yesu ave ma ai le ngor so

Ua afatonu le iti ulai tasi nei taia o le sumfua le nei le aso ono i ulai ilu afi lusu ma leono. Ewe ia le lii utato pahuta i li taia o ilu nangarelei ma lona whamaoni. Ia isi o whafomai po fia lava momai tato whasaralaunga. Atalofa tu PMN Samoa li matamu tasi pi ai nei. O le FM tasi o wha tasi ma lua ilau leti o wharongrongo. Ia le lii. Lo tato eita pokarama of sidi mutani o tuspa ia, oro o yei sidi mai a opa au, oro ta maa o sarap o elu na ingoa, sidi mai a manaifono, fea o tuspa ia, fea ngitoiba, fea ngifo, e mau waifa apunga, ele nga uia so na ivi,